0: La signora è partita, la tenteva un calesse, e sulla via di ancora di Parigi, Anina pure prima di ne spariva.
1: Il ciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere ad affrettar la perdita. Ma Nina lo imperirà. Qualcuno nel giardino chiederà.
2: Il signor Clermont.
1: Son io.
2: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
1: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

0: Un asso, un fante, hai vinto il doppio.
1: Il doppio sia
0: un quattro, un sette,
2: al

passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto,

accetteste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

gli spasimi del dolore in me rinasce, m'accita insolito vigor. Ah, ma il